fratelli amici, ognun di voi torni ai lavori suoi senza mostrar sospetto. E noi, Michele, molto non ci scostiamo, in un momento a correre potremo.

0: dopo a queste selve il mio valore.
1: Ma se tu tremi adesso?
0: Non sempre, cara, si trema per paura.
1: Addio, Pasquale!
0: E mi lasci sì presto?
1: Trattenermi non posso. Angelica, avvertivo, mi preme.
0: Se vuoi, carina, potremo andare insieme.
1: Insieme?
0: Sì, se ti sposo.

0: posso, ma se non posso, ma se non posso, ma se non posso.
1: Presto, prego, prego.
0: Tra fumo e fuoco, badate un poco, l'uomo di sasso, fermate il passo, giusto là sotto, viene.

0: Barbara!
1: Io per mia vita!
0: A te! Vedrete tra poco svuotare quel fuoco, quel pasto, l'orgoglio, veleni, l'orgoglio, so messo dormire e cercare pietà!
1: Scacciate la tema, vento degli amori, concedo, ma si stupi, ma non ti muori!
0: Lo stegno, ma c'è!
2: Guardate che viene!
0: Un fiume di sangue, vediamo, vedrai!
2: Qui, ci sono guai!
0: Orecchi di

0: voglio di colato, e vedo per secchio,
1: apre mesi ogni festa,
0: la sua dimora.

0: mentre io mangio, fischia un poco.
1: Lo so far.
0: Cos'è?
1: Scusate, scusate. Si eccellente il vostro cuoco, si eccellente, si eccellente.

aprite un po' gli occhi. Uomini incolti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Sono streghe che incantano, il resto non dico. Sirene che cantano, il resto non dico. Civette che allettano, il resto non dico. Comete che brillano, il resto non dico. Sono rose spinose, son polpi vezzose, sono orse benigne, colombe maligne, maresi di inganni, amiche di affanni,

Signor, per carità, mandate fuori di qua l'uomo di sesso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io cielo, io manco. Se vedeste che figlio.

Bruno! Signore! Dimmi tu, dove l'hanno nascosta? E là, non è vero! E là, non è vero! E là, non è vero!